Cosa è pensamento di Dio? Stava a capire l'eufo del pensamento di mondo. No? Lebo de bisabo da de Romano Jesus 2. Ma che maniera di mondo a chi formabo? Permetti Dio trasformai in una maniera nuova di

Ma che io faccio un diavolo, mi sa, Dio sa bene che di 7 di e la proclamè un dia sagrado. Insomma, riba di e Dio sa sosega di tour e trabau di su creation. Casi mi stai dicendo che tu non sosegavo.

0: E questa che non scherzo, questa che te non l'altro programma di
1: Santo Comita
0: di Simachi e di Lunechi. Non sto mettendo di 24, di quando lo stai per mi casare, di 24, di 24, di 26 o questo sono stai
2: per. Da qui a
0: questo. Sì, 26 o questo.